Odio pur su tutti i campi, gentilezza e dignità, rifiutiamo sui gradini certe bande di cretini.